0: Okay, bye.
1: VRN Radio.

0: RN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Senza tutte quelle stupide, noiose, luride emozioni.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 19 di agosto, sono Francesca Romana Macri, come sempre con voi quando si parla d'Italia. Perché questo è il programma interamente dedicato all'Italia, non a caso siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Con noi tra pochissimo arriverà Lorenzo e iniziamo subito con l'agenda. Quindi tutte quelle date che hanno segnato la storia d'Italia, esattamente il 19 di agosto, e poi ci sono un po' di proverbi e modi di dire che riguardano alcune città, Napoli, Roma, Firenze, e li vediamo tra pochissimo. E poi parliamo di fotografia al cibo. Chi è che resiste nel 2026 quando si trova un bel piatto davanti a non fargli una foto? Ne parliamo tra pochissimo, restate con noi.

0: Diamo il via a questo nuovo appuntamento di oggi, mercoledì 19 di agosto. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi e do il bentornato al nostro ormai masterizzato in agende. Chi ne sa più di lui? Io non lo so, do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore!
1: Ciao Fra!
0: Si parte quindi subito con l'agenda, vediamo un po' di date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 19 di agosto.
1: Partiamo dal 14 avanti Cristo, muore Gaio Giulio Cesare Ottaviano, per tutti gli amici Augusto. 1419, posa della prima pietra dell'ospedale degli innocenti a Firenze, ritenuto il primo edificio rinascimentale mai costruito. Concludo col 1949, 7 carabinieri restano uccisi da una mina piazzata da Salvatore Giuliano e dai suoi uomini.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone.
1: Tanti auguri a Sara Curtis, probabilmente l'erede di Federica Pellegrini, Marco Materazzi, Nanni Moretti, Cesare Prandelli e la mitica Suor Cristina. Io nemmeno me la ricordavo, te la ricordi Fra?
0: Suor Cristina, che tra l'altro non è più suora.
1: Esatto,
0: lei ha partecipato anche all'Isola dei Famosi.
1: Ah, sì?
0: Si è spogliata delle vesti appunto sacre da suora e adesso fa la cantante, content creator, influencer. Sì sì.
1: Di quante cose si scoprono a VBR ragazzi.
0: Anche un po' di gossip e di cronaca rosa. Passiamo invece adesso agli onomastici, perché a parte gli auguri a tutti voi che fate il compleanno oggi, ci sono altri auguri da fare di buon onomastico.
1: Festeggiamo San Giovanni Eudes, San Magno e San Sisto III Papa. Concludo col proverbio del giorno: chi dorme d'agosto dorme a suo costo. Significa letteralmente che chi dorme in questo mese ne paga le conseguenze, perché il mese di agosto è storicamente il periodo più cruciale per i lavori nei campi.
0: Ah, io invece pensavo che fosse il più caldo e quindi dormendo quando fa tanto caldo si suda. Wake up.

0: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Stop!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: È mercoledì, è 19 di agosto e questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Molti di voi saranno in ferie e ci siamo noi che vi teniamo compagnia ovunque voi siate. In macchina, in viaggio, a casa, al mare, in spiaggia. Insomma, noi arriviamo da qualsiasi parte, arriva da qualsiasi parte il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E arrivano anche i vostri messaggi. Chi ci scrive?
1: Ci hanno scritto Giulia e Luca.
0: Che salutiamo. Ciao Giulia e ciao Luca.
1: Ciao ragazzi. Giulia ci ha scritto: Sara, la nuova Pellegrini, Sara Curtis, ci darà tante soddisfazioni. Bella Pellegrini poi è stata un mito, no? Per la piscina italiana.
0: La divina
1: con il suo record, mi pare, di 200 metri che è durato tantissimo tempo. Io mi auguro per Sara Curtis tantissimi successi, come appunto ha avuto Federica Pellegrini.
0: Sì, mi auguro anche che Sara Curtis sia accompagnata ma anche circondata da uno staff che magari l'aiuti a superare anche i momenti più complicati, perché ricordiamo che durante la carriera di Federica Pellegrini, come anche normale che sia secondo me,
1: certo,
0: per un atleta che dedica interamente o quasi interamente la sua vita a quella che è la sua passione, insomma, spero che questi momenti ci siano, perché sono anche formativi da un certo punto di vista, ma che comunque possa affrontarli nel migliore dei modi.
1: Concludo con Luca: lo riconosco, votai per Suor Cristina, brava e autoironica. Io non sapevo questa cosa, che era stata anche all'Isola dei Famosi.
0: Sì,
1: hai capito, quindi oltre che a X Factor anche l'Isola, e poi adesso basta, ha smesso di fare la suora praticamente.
0: Sì, non penso che le suore vadano a The Voice, l'Isola dei Famosi, altrimenti sarebbe un po' strano.

0: di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza. Spot.
1: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: The more you hear it, the more you feel it.
3: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Siamo insieme nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, torna Lorenzo tra pochissimo, quando arriva il momento di vedere un po' di modi di dire e di proverbi, perché sappiamo che magari tra alcune città ci sono delle piccole questioni in sospeso, chiamiamole così, e quindi da Napoli a Firenze a Milano vediamo dei modi di dire proprio a tema città italiane. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Take me by-

0: Arriva il momento dedicato ai modi di dire qui a Verdi Bianchi e Rossi. Do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E ci sono tanti proverbi che riguardano non solo la vita quotidiana, ma anche alcune città. Ad esempio, io partirei dalla capitale.
1: Ti dico quello che forse è la più famosa anche al mondo: tutte le strade portano a Roma.
0: Io te ne dico un altro ancora.
1: Vai.
0: Che chi va a Roma perde
1: la
0: poltrona.
1: Bravissima, esatto. La prima però, quella che ti ho detto io, è famosa perché già proprio dall'antichità, no? La Cassia, l'Appia, la Salaria,
0: l'Aurelia.
1: Veramente tutte le strade portavano a Roma, perché era il centro un po' del mondo. Vedi Napoli e poi muori, anche questa è famosissima, esalta la bellezza paesaggistica e culturale della città partenopea. Questa devo stare attento perché sennò mi bacchetti.
0: No, interessante.
1: Chi volta una parte posteriore del corpo a Milano. Esatto, a Milan, e il volta il pan, ovvero chi volta le spalle a Milano non guadagna. Un proverbio che è attualissimo, perché comunque a Milano si può fare successo e si può fare carriera, ovviamente.
0: Sì, è la città un po' del denaro, del business e degli influencer e anche di
1: anche. Poi chi vede Venezia e non vede l'arsenale, vede il manico e non vede il boccale. Evidenzia l'importanza cruciale dell'antico cantiere navale per la grandezza della Serenissima. Concludo invece con un proverbio molto noto in Toscana, ovvero fiorentini ciechi, senesi matti, pisani traditori, lucchesi signori. Sintetizza un po' le antiche rivalità medievali tra le città, e per cecità, riferita a Firenze, si intende una città testarda e orgogliosa come è tuttora.
0: Guarda, io scendo ancora più a sud e saluto eventualmente la città di Lecce, oppure chi è di Lecce, perché c'è un altro proverbio che appunto riguarda questa meravigliosa città. Leccesi, falsi e cortesi. Poi diciamo, questo si
1: non
0: può fare
1: sapevo.
0: Praticamente con tutti gli esi, cioè baresi, pugliesi.
1: E pensare che la mia ragazza è salentina, appena torno a casa glielo dico.
0: Vai, vai, vediamo come reagisce.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: Sono le 4:59.
4: VRL Radio.

0: Abbiamo utilizzato vari modi di dire, proverbi, anche luoghi comuni che riguardano varie città d'Italia, perché siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, in questa parte appunto dedicata ai proverbi del nostro bel paese. Do il bentornato a Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti altri proverbi, vero?
1: Esatto, e abbiamo scelto Paolo e Laura, che salutiamo.
0: Ciao Paolo e ciao Laura.
1: Paolo ci ha scritto: chi vede Torino e non la venaria conosce la madre ma non la figlia. Questo detto celebra la vicinanza, praticamente la bellezza della sontuosa reggia di Venaria Reale, considerata storicamente la figlia prediletta della città sabauda. Laura invece giustamente mi ha ricordato un famosissimo detto su Bologna, ovvero Bologna la grassa, la dotta e la rossa. Quindi vuol dire la grassa per la ricca tradizione culinaria. Pensiamo ai tortellini, al ragù.
0: Ah, non solo alla, come si chiama?
1: La besciamella.
0: La piadina bolognese. Anche,
1: esattamente.
0: Lo gnocco.
1: La dotta perché c'è l'università più antica del mondo, ricordiamolo. E infine la rossa perché lo sappiamo, sono caratteristici, no? I tetti di Bologna tutti rossi con questo colore fantastico che la rende unica.
0: Hai capito Bologna, quindi com'era? Grossa,
1: dotta e rossa.
0: Ah, c'è anche la rima.

0: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
3: Spot!
4: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
5: VRN Radio, più l'ascolto.

andare in tavola è un attimo quando si parla d'Italia e quando siamo qui insieme a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti ancora, buon mercoledì, sono Francesca Romana, come state? Spero tutto bene. Tra pochissimo torna Lorenzo, perché io sfido tanti di voi a non fare una foto prima di mangiare un bel piatto che vi è appena arrivato. È di questo che parliamo, vediamo dove nasce questo trend, come nasce, chissà per quanto ancora ce lo porteremo dietro. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: hit station. Now I'm set on the set.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop!
3: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: È il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, arriviamo quasi addirittura d'arrivo del nostro appuntamento di oggi e per concludere nel migliore dei modi, come sempre, andiamo in tavola e do il bentornato al nostro Lore. Ciao Lore!
1: Eccolo, ciao Fra!
0: Allora, parliamo di tutte quelle persone, e in questo gruppo mi ci metto anche io, che quando si siedono a tavola prima o dopo l'arrivo, di più dopo l'arrivo del piatto della pietanza, tendono a fare le foto a ciò che mangeranno.
1: E pensa Fra che sono 2 persone su 3 che lo fanno, io però faccio parte di quell'altra persona, quella che quasi mai fa fame, io non faccio mai foto.
0: Mai?
1: Mai, io ho fame, appena arriva il piatto mi ci fiondo, non penso a fare la foto, capito Fra? Ti ho stupito, non
0: allora,
1: te l'aspettavi.
0: Allora, io devo ammettere che faccio le foto ai piatti e ti dirò di più, io una volta non solo ho fatto la foto a una pizza, ma me la sono anche stampata.
1: Addirittura?
0: Perché ho mangiato una pizza così tanto buona, era pizza, mortadella, burrata e c'era anche proprio una burrata intera sopra. L'ho vista, ho detto ma io non mangerò mai più una cosa simile, quindi l'ho fotografata e l'ho anche stampata, ce l'ho a casa.
1: E comunque bravo, brava che hai citato la pizza, perché è il piatto più fotografato in Italia, ovviamente. Piccoli consigli, ovviamente state attenti alle luci quando fate le foto, alle inquadrature, tutto quello che volete, ma soprattutto occhio a non inquadrare altre persone, perché non si può fare, dovete ovviamente inquadrare soltanto il cibo. Altro piccolo dettaglio che ho letto: in alcuni ristoranti, anche se è molto raro, le foto magari non si possono fare perché lo chef non vuole. È veramente raro, perché poi i chef sono contenti perché comunque uno pubblicizza anche così il ristorante, ma alcuni invece non vogliono, quindi comunque chiedete magari prima, anche se magari so che non lo farete.
0: Scusa, però no, io ho da fare un'obiezione.
1: Vai.
0: Ma il piatto è mio, lo sto per mangiare io, l'ho pagato.
1: Questo è vero.
0: Perché non posso fare una foto, con tutto il rispetto adesso agli chef che non vogliono rivelare il loro
1: segreto. Esatto, è questo il motivo.
0: Ci vuole qualcuno di veramente bravo per capire dall'immagine tutti gli ingredienti che ci sono al loro interno. Nel mentre noi continuiamo a

0: siamo arrivati alla fine anche oggi di un nuovo appuntamento con Verdi Bianchi Rossi. Come sempre vi ringrazio perché sapete come, sapete dove trovarci, i vostri messaggi sono sempre tanti. Io sono Francesca Romana, ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.

0: la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per un supporto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
6: Sono le 5 e 59 minuti. 2.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: WRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 19 agosto. Ariete, giornata dinamica, con una forte voglia di fare e di rimettere in moto ciò che avevi lasciato in sospeso. In amore evita le reazioni impulsive. Toro, hai bisogno di concretezza e di qualche certezza in più, non lasciare che le preoccupazioni degli altri influenzino il tuo umore. Gemelli, la comunicazione è il tuo punto di forza. Una telefonata, un messaggio, un incontro potrebbe portare una sorpresa. Buone idee sul fronte professionale. Cancro, potresti sentirti più sensibile del solito, ma proprio questa sensibilità ti permetterà di capire meglio chi hai davanti. Leone, sei protagonista, come spesso accade in questo periodo, e gli altri si accorgono del tuo carisma. Sul lavoro una decisione presa con sicurezza potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, giornata favorevole per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione rimasta in sospeso. In amore, non analizzare ogni dettaglio. Bilancia, hai bisogno di equilibrio, soprattutto nei rapporti personali. Una discussione può essere risolta con diplomazia. Buone prospettive per un progetto che stavi valutando. Scorpione, il tuo intuito oggi è particolarmente forte. Se qualcosa non ti convince, probabilmente c'è un motivo. Ascolta le sensazioni, ma non diventare troppo diffidente. Sagittario, la voglia di cambiare aria cresce. Anche una piccola novità nella routine può restituirti entusiasmo. In amore potresti ricevere una proposta inattesa. Capricorno, concentrato e determinato, riesce a ottenere risultati senza perdere tempo. Una questione pratica potrebbe finalmente trovare soluzione. Acquario, giornata ideale per uscire dagli schemi. Un'idea originale potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno che conta. In amore hai bisogno di libertà. Pesci, le emozioni sono intense, potresti avere bisogno di un po' di tranquillità. Non farti carico dei problemi degli altri. Ascolta il cuore, ma mantieni i piedi per terra. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:03.
0: WRN Radio.

Mercoledì mattina, buongiorno, benvenuti, 12 di agosto, 224esimo giorno dell'anno. Il sole è sorto oggi alle 6 e 9 minuti, tramonterà alle 20 e 27 e anche stamattina apriamo assieme la nostra giornata.

Vediamo quello che è capitato negli anni in questa data. Partiamo dall'anno 14 d.C., muore Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto. 1860, Giuseppe Garibaldi sbarca in Calabria. 1934, la creazione della carica di Führer, che riunisce quella di capo dello Stato e del governo, viene approvata con l'89,9% dei voti dell'elettorato tedesco. 1944, la resistenza francese inizia la liberazione di Parigi dagli occupanti nazisti. 1991, tentativo di colpo di Stato in Unione Sovietica. 2014, due tornado in missione di addestramento decollati dalla base stanziale di Ghedi in provincia di Brescia precipitano nei pressi di Ascoli Piceno a seguito di una collisione in volo.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: La notizia legata a questa data ci porta al 19 di agosto del 1991, quando avveniva in Unione Sovietica un tentativo di colpo di Stato. In contrasto con l'azione riformatrice avviata da Mikhail Gorbaciov con la perestroika, alcuni vertici militari dello Stato mettono in atto un golpe. L'obiettivo è quello di far saltare la firma del nuovo Trattato d'Unione, che avrebbe trasformato l'Unione Sovietica in una federazione di repubbliche indipendenti. Il Blitz ha i suoi riferimenti nel vice di Gorbaciov, Yanev, nel primo ministro Pavlov, nel ministro della difesa Jazov e nel capo del KGB Khrushchev, uniti nel Comitato Generale d'Emergenza. Il previsto appoggio della popolazione non c'è e a Mosca migliaia di cittadini scendono nelle strade per difendere il Parlamento russo.
1: Noi due siamo bravi,

0: meglio di no.
1: On your radio.
2: Ricominciano le ferie quando torno al mio paese. Le madonne nelle chiese quando torno al mio paese. Con le luci sempre accese.
0: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: Bellissima. Più l'ascolti, più la senti.

Ed è il momento degli auguri con i compleanni VIP. Facciamo tanti auguri a Nanni Moretti, nato a Brunico in provincia di Bolzano nel 1953. Buon compleanno infine anche a Bill Clinton, politico, esponente di rilievo del Partito Democratico Americano, presidente, ex presidente degli Stati Uniti, nato in Arkansas nel 1946.

0: 19 di agosto, quella di oggi è la giornata mondiale della fotografia, che ne celebra l'invenzione risalente al 1839. Siamo ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio. Swear.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
3: Sono le 8. VR.

0: Buongiorno.
1: Ben ritrovati, ciao a tutti e buon mercoledì 19 agosto con me Alessandra Bellotti qui al Comedy Radio Show. Prosegue la nostra puntata e soprattutto la nostra settimana di best of momenti salienti da gennaio ad oggi, pescati solo per voi, sempre ovviamente con lo scopo di strapparvi un sorriso. Tra poco l'appuntamento con Cecilia, il nostro Alo, e la Peppia, la nostra IA, la nostra ignoranza artificiale. Parleremo di lavatrici al Comedy Radio Show.

0: cari amici del Comedy Radio Show, bisognerebbe pagare oro per i fuori onda del comedy che non possiamo ovviamente raccontare in diretta, se no non sarebbero più fuori onda. La nostra Ceci, devo dire, ci sta proprio.
1: Io penso che ci arrestavano.
0: Donando perle.
2: Le perle, sai che dovremmo fare? Forse un nel frattempo Alessandra è caduta nello studio, è caduta su una sedia, è rovinata su una sedia.
0: Sono caduta seduta.
1: A proposito di perle, sì. Visto che prima stavamo dicendo dello sfalsos amigos.
2: Sì.
1: E avete ascoltato la canzone di Rosalia che dice la perla?
0: Sì.
1: Perla vero. Sarebbe il pirla.
2: Ah, ma dai.
1: Sì.
2: La perla.
0: Ma io l'ho sempre detto che tu sei la perla del comedy, Alo.
2: Ecco perché quando andavo in Spagna mi dicevano: "Uè, perla, perla!" E dicevo: "Ah, vedi, hanno apprezzato."
0: Allora, è il momento della nostra Peppia. Alo, fai tutto tu, io mi siedo, dai.
2: Allora, tu siediti senza cadere però. E oggi alla nostra ignoranza artificiale, cara Ale e cara Ceci, abbiamo chiesto di spiegarci la lavatrice, che è l'elettrodomestico più misterioso della casa, spiegato da chi non capisce niente, ovvero Peppia. E, un oggetto che usiamo da sempre, ma che nessuno ha mai veramente capito. E Peppia ha risposto così: la lavatrice è una scatola che lava i vestiti usando la forza centrifuga e il senso di colpa. Tu metti i panni dentro, chiudi lo sportello, premi un bottone e la lavatrice decide da sola se collaborare. A volte lava, a volte vibra, a volte cammina per la casa. E poi c'è il mistero dei calzini, gli ho chiesto anche questo.
0: Ah, meno male.
2: Certo, la lavatrice mangia i calzini, non è un bug, è la sua dieta. Poi ci sono i programmi della lavatrice sono 12, ma gli umani ne usano solo due: quello che dura troppo, quello che dura ancora di più. Poi ci sono le temperature. Per Peppia è così la spiegazione delle temperature: 30 gradi tiepido, 40 gradi caldo, 60 gradi guerra, 90 gradi non farlo, ti prego. E secondo Peppia, quindi, per chiudere, la lavatrice funziona grazie a un algoritmo segreto chiamato speriamo bene. E questa è Peppia, cara Ceci, ti ho presentato nel migliore dei modi Peppia, che è l'unica intelligenza, anzi ignoranza artificiale, che non distingue un ciclo breve da una crisi esistenziale.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: La nostra Peppia ci ha spiegato che cos'è la lavatrice. Mi interessava molto la parte della dieta a base di calzini, ora si spiegano tante cose. Cecilia ha fatto finta di essere interessatissima a quello che tu ci hai appena raccontato.
1: Era
0: però
1: interessata.
2: Comunque sono rimasta pure io molto colpita del del mistero dei calzini. Sì.
0: Anche tu perdi calzini?
2: Sempre.
0: Ok. Come si dice calzini in spagnolo?
2: Calcetines.
1: È sbagliato? Sbagliato, cioè quando il calzino. No, aspetta, no, giusto. No,
0: mi hai fatto ridere perché hai detto è sbagliato.
2: Sembra
1: sbagliato. Dove essere? Sbagliato è quando il calzino.
2: Sì, okay. Entiendo.
1: Pares, calcetines?
2: Pares o dispares?
1: Ah, calcetines dispares. Sì. Io tengo, senti come hablo. ¿Cómo te parezco? ¿Un español de dónde?
2: Me pareces un de la Andalucía.
1: De la Andalucía.
2: Casi.
1: De la Andalucía.
0: No, mamma mia. De la Andalucía.
1: El fuego de Sevilla.
0: De la Andalucía.
2: A proposito, sapete che secondo me gli andalusi sono un po' come i romani perché si mangiano le parole.
1: Ah, ok,
2: qua
1: sì,
2: dite,
1: è vero.
2: Mamma magna.
1: Sì, è vero.
2: E in Spagna invece dire vamos a comer, mamma com'è.
1: Guarda, ti racconto questa cosa volantissima. Io una volta ero.
0: Quando volete, poi dobbiamo leggere i messaggi.
1: Aspetta,
0: però
1: questo è importante. Ero a Granada. Ero a Granada, quindi in Andalusia. Mi lasciano da solo in stanza con questa Pilar.
2: Ah, no, Dolores de Panza.
1: No, Dolores de Panza è la famosa è la persona spagnola con i problemi di stomaco. Dolores de Panza, no? E battute brutte. Allora mi lascia e lei mi comincia a fare. Io quello che capisco era. E lei a un certo punto mi fa. E ora perdonami che vuoi tomare il pigno per quello. Io ho detto no, non ti intendo. Vuoi tomare il mio paquera? Io ho detto va bene, ok. Quando sono uscito ho detto ma che mi ha detto questo?
2: Vuoi a buscare al niño a scuola.
1: Vuoi a buscar los niños para la escuela. Cioè li vado a prendere i bambini a scuola.
2: Esatto.
1: Solo che l'ha detto senza le S. Quindi vuoi tomare il mio paquera? Io sì. Io sì, claro, hasta luego. Ma scusa, ma senza penso sia lo stesso effetto che ti fa un romano quando ti parla.
2: Sì, beh. È proprio così.
0: Va bene, allora noi oggi i messaggi non li leggiamo. Mi dispiace cari amici del comedy. Siamo andati a prendere il caffè di Alo e Cecilia, redazione, nuova rubrica.

qualche giorno fa parlavamo di matrimoni qui al Comedy Radio Show, anche perché sembra più una punizione che un invito a condividere un momento di gioia, soprattutto quando accadono d'estate con questo caldo infernale. Ma a parte gli scherzi, abbiamo qualcuno che ha inventato qualcosa di geniale. Vi porto tra i corridoi di un noto negozio di mobili, quello svedese, sì, proprio quello, che a quanto pare organizza matrimoni. Tra poco.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: andiamo in quel negozio che fa rima con idea, giallo e blu. Hai presente?
1: Cavalli. Come no? Esatto. Quello che sì, quello che c'ha la cappa in mezzo,
0: che c'ha
1: che fa le polpette,
0: una serie di nomi strani alle sedie.
1: Billund.
0: Esatto.
1: Comunque,
0: che cosa è successo?
1: Cosa?
0: Innanzitutto,
1: vai,
0: dimenticatevi ville da sogno, location esclusive, ricevimenti da capogiro, perché in Svezia, proprio lì, c'è chi ha deciso di sposarsi in quel posto lì.
1: Ha dentro il negozio?
0: Dentro il negozio. Non è che hanno deciso di sposarsi dentro il negozio, è il negozio che offre la location, ora ti spiego.
1: Ah.
0: Dal 27 giugno, quindi insomma ci siamo,
1: sì,
0: alcuni punti vendita di questo colosso svedese, sì, dell'arredamento, ospita delle vere e proprie cerimonie civili.
1: Ma dai.
0: Tra ovviamente le cucine di varie, le librerie.
1: Quindi comunque dentro il negozio, cioè
0: esatto,
1: nelle ali. Ali?
0: Nelle aree.
1: Nelle aree, ali. Vabbè, insomma,
0: vabbè, comunque.
1: Nelle aree.
0: Un'iniziativa pensata soprattutto per chi vuole coronare il proprio sogno d'amore senza spendere una fortuna, perché lo puoi fare in maniera economica.
1: Ma fico,
0: capito?
1: Ma bello.
0: Cioè la location già c'è, cioè hanno tutto,
1: certo,
0: hanno i sedi, i divani.
1: Alcune sono molto carine.
0: Però senti qua, perché a parte sì, a parte
1: sì,
0: quello, io un pezzo di casa mia l'ho fatta perché l'ho vista tale e quale,
1: certo,
0: dove stava. Vabbè, ma basta che pare che stiamo a fare la marchetta, ma giuro non è questo lo scopo. Comunque la procedura è molto semplice, perché c'è il documento, due testimoni, un'autorizzazione ovviamente al matrimonio, e al resto pensano tutto loro. Perché dopo il fatidico sì, senti qua, gli sposi, gli invitati, eccetera, eccetera, possono festeggiare con un pranzo offerto dal marchio e ricevere anche un regalo di nozze.
1: Carini.
0: Ti immagini a base delle polpette, le polpette?
1: Sì, infatti cucinano le stesse cose che comunque sono buone. Io ogni tanto
0: attenzione,
1: prendo
0: però, perché
1: il piatto col salmone.
0: Non so se è il tuo caso, no, il tuo no, e neanche il mio, non abbiamo intenzione di sposarci.
1: Non credo.
0: Però non è facile trovare posto, ovviamente, immaginati, cioè si tratta di un progetto pilota super esclusivo.
1: Certo.
0: E quindi un sacco di prenotazioni per provare a entrare nella lista.
1: Carino. Ma quindi scusami, il matrimonio ha valore legale?
0: Sì, perché
1: è riconosciuto.
0: Perché i funzionari, tutto questo,
1: si presentano
0: sono
1: lì. Ma
0: questo che fare lo fai dentro il
1: negozio.
0: Vedi,
1: noi in Italia lo facciamo, che ne so, o in chiesa o nelle chiese sconsacrate,
0: ma
1: se vuoi fare rito civile sulle spiagge, e loro lì.
0: In Italia anche c'è un'altra ultima novità della capitale. Non l'hai sentita?
1: No.
0: Tra poco te la racconto. Comunque 15 coppie sono state scelte, solo 15 matrimoni. Quindi diciamo 3 coppie per ogni negozio coinvolto. Quindi la lista è quasi
1: i fortunatissimi, pochi fortunati.
0: Esatto. E non lo so perché mi sono immaginata la sposa e lo sposo vestiti di giallo e blu.
1: No, ma ti immagini che poi magari hanno un vincolo per cui uno dei figli lo devono chiamare con il nome di un mobile IKEA. Vieni Billund.
0: Oddio,
1: vieni Stortec, vieni qua.
0: Che altro aggiungere?

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del tratto urbano della A24, dove si segnala la chiusura al transito veicolare tra la circonvallazione Tiburtina e Casalbertone, direzione Grande Raccordo Anulare. In senso contrario si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est. Percorrendo via Salaria, rallentamenti a Montrotondo Scalo, altezza via Nomentana, nei due sensi di marcia. In via Nomentana si rallenta Torlupara tra via dello Stelvio e via Cesare Beccaria, direzione via di Santa Lucia. In via Tiburtina si sta in coda per l'intenso traffico a Tivoli, altezza Villa Gregoriana, nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
5: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
1: Sono le 9.
0: URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: matrimonio lì, proprio lì nel negozio svedese di arredamento, un'iniziativa, sì, un po' di marketing.
1: Carina,
0: sì,
1: bella, carina, bella, di marketing. Loro si fanno una grandissima pubblicità come se li servisse, tra l'altro.
0: Esatto. E tra l'altro ti volevo raccontare, prima di andare ai messaggi, sì, che qualche tempo fa a Roma è uscita la... Ma strano che non la sai questa roba.
1: Ma magari la so e non...
0: Proprio a Ponte Milvio, dove sì, c'è i lucchetti, ragazzi.
1: Sì.
0: Nasce la macchinetta per matrimoni.
1: Ah, come non l'ho letto? L'avevo letto.
0: Ovviamente il matrimonio non ha valore, sì, legale, è solo un valore simbolico. Ti stampa però, sì, il, sì, contratto, sì, con tutti, sì, quei dati e anche le fedine finte.
1: Allora, ti dico una cosa. Questo post sul il famoso social che finisce per gram,
0: sì,
1: l'ho mandato alla mia fidanzata.
0: Sì.
1: Ma gliel'ho mandato come cosa carina. Lei mi ha detto, oddio, ma che ti vuoi sposare veramente?
0: Madonna.
1: No, la polizia. Gli ho detto, guarda che non ha valore legale. Però già il fatto che mi ha mandato, e io pensavo, ma perché ho dovuto mandare questa storia?
0: Ho capito,
1: non
0: stava a cercare.
1: Me la sono andata a
0: comunque
1: cercare
0: un gesto
1: po'.
0: Romantico, sì, anche per, sì, scherzare, è molto carino. Stai attento a quello che fai. Quindi, che dire? Ah, sì, giusto, andiamo ai messaggi. Mi ero persa nei meandri di Ponte Milvio, perché tutto ciò accade a Ponte Milvio.
1: Che poi le hanno tolti i lucchetti da Ponte Milvio.
0: Sì, stava a cascata.
1: Stava crollando.
0: Stefano ci scrive: io ci andrei subito. Se durante il matrimonio si rompesse qualcosa, almeno troverei già i pezzi di ricambio nel reparto fai da te.
1: Beh.
0: Si deve rompere qualcosa.
1: Ma beh, infatti.
0: Palle, scappa.
1: No.
0: Il vero problema non è sposarsi lì, ma montare il matrimonio seguendo le istruzioni senza avanzare viti.
1: Vabbè.
0: Valentina. Marco invece ci scrive: finalmente un matrimonio dove dopo il sì puoi fare anche un giro tra le offerte del weekend. Geniale.
1: Ne approfitti, insomma, no, come regalo altro... di... la lista nozze la fai direttamente là.
0: Punto primo. Punto secondo, sappiate che una volta che vi sposate siete obbligati la domenica ad andare lì. Quindi le mogli già vi allenano
1: ma
0: a questo.
1: Infatti, posso dire che io sento, è una bella iniziativa,
0: sento
1: una puzzetta di inganno. Quando

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop!
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
4: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
7: Non è un gioco.
8: VRN Radio, più l'ascolto.

Era un po' che non le ripescavamo, mi spiace per voi, ma torna l'appuntamento con le battute brutte. E lo so, ci tocca. Tra poco per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, o forse questa volta il peggio del peggio dal mondo del web, tornano le battute brutte relative ai colloqui di lavoro.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

0: Non me ne vogliate, ma il mondo è pieno di battute brutte. Chi sono io per non raccoglierle tutte? Fa anche rima, ti ho fatto la filastrocca.
1: Addirittura.
0: Hai visto? Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la nostra rubrica che, con la scusa di mettere le mani avanti, fa veramente delle battute bruttissime. Non sempre, ma oggi è uno di quei
1: oggi
0: giorni.
1: Dici che si può battere un record?
0: Ma in realtà oggi non sono neanche tanto male. Sai perché? Ci siamo immaginati, è presente
1: il western, esatto, il film western,
0: la solita, esatto, bravi, mamma mia, incredibile. Potremmo andare avanti così tutto il tempo. Sembra un po' il gabbiano di settimana scorsa.
1: Certo.
0: Dicevo, hai presente proprio l'immagine dei due cowboy, insomma, il più veloce del West, chi spara per primo, insomma, un botta e risposta.
1: Sì.
0: Tra l'azienda che ti propone un lavoro e tu che vai a fare il colloquio.
1: Ah, certo. Ah, beh, okay. Sì.
0: Allora, immaginati questa scena. Qual è lo stipendio che vorresti?
1: Wow.
0: E lui risponde: quanto sareste disposti a offrirmi?
1: Certo.
0: Cioè, devi sempre ribattere.
1: Che tensione, no?
0: Esatto.
1: Tom.
0: Poi, perché hai lasciato il tuo lavoro precedente? Perché il vostro ultimo impiegato è andato via? Sarebbe bello da chiedere.
1: Certo,
0: Cioè, capito, questi fanno
1: che sfida. Testa alta.
0: Perché hai un buco sul curriculum?
1: Ullala.
0: Perché la posizione lavorativa è aperta da 6 mesi? Bello. Poi, perché sei disposto... No, scusate, senza perché. Sei disposto a fare straordinari? Siete disposti a pagarli?
1: Certo.
0: Che spesso sono gratuiti.
1: Io li faccio gli straordinari. Ma tu
0: me li paghi? Perché dovremmo assumere proprio te? Non mi sei di aiuto però, mi devi essere di supporto.
1: Certo.
0: Perché dovremmo assumere proprio te? Perché dovrei lavorare proprio per voi? Quindi il consiglio è: quando andate ad un colloquio, preparatevi sempre la controdomanda, che probabilmente non funziona e vi scarteranno. No. Però
1: che cojones!
0: Molta scena.

0: E siamo giunti alla fine anche oggi del nostro appuntamento, della nostra puntata in questo mercoledì 19 agosto. Io vi saluto, cari amici del Comedy, vi rinnovo l'appuntamento con me a domani. Quindi Alessandra Bellotti vi aspetta sempre qui al Comedy Radio Show. Grazie a tutti, ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Cezara un vas, Cezara la speranță, finché Cezara mamma, Cezara la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del tratto urbano della A24, dove si segnala la chiusura al transito veicolare tra la circonvallazione Tiburtina e Casal Bertone, direzione Grande Raccordo Anulare. In senso contrario si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est. Percorrendo via Salaria, rallentamenti a Montrotondo Scalo, altezza via Nomentana, nei due sensi di marcia. In via Nomentana si rallenta Torlupara tra via dello Stelvio e via Cesare Beccaria, direzione via di Santa Lucia. In via Tiburtina si sta in coda per l'intenso traffico a Tivoli, altezza Villa Gregoriana, nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
4: Dacci il 5 nella dichiarazione dei redditi. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
6: Stai ascoltando VRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione dell'autostrada A1 tratta Roma-Napoli, dove un incidente rallenta il traffico altezza Ceprano direzione Napoli. Sul tratto urbano della A24 si segnala la chiusura al transito veicolare tra Circonvallazione Tiburtina e Casalbertone direzione Grande Raccordo Anulare. In senso contrario, code tra Portonaccio e la tangenziale est. Percorrendo via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. In via Nettunense rallentamenti tra Fontana di Papa e Cecchina direzione Pavona. A Pavona un incidente rallenta il traffico sulla principale via del mare in prossimità dell'incrocio con via della stazione di Pavona direzione Nettunense. Da Claudio Velaccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.
4: 2R.

cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 19 di agosto, sono Francesca Romana Macri, come sempre con voi quando si parla d'Italia. Perché questo è il programma interamente dedicato all'Italia, non a caso siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Con noi tra pochissimo arriverà Lorenzo e iniziamo subito con l'agenda. Quindi tutte quelle date che hanno segnato la storia d'Italia, esattamente il 19 di agosto, e poi ci sono un po' di proverbi e modi di dire che riguardano alcune città. Napoli, Roma, Firenze, e li vediamo tra pochissimo. E poi parliamo di fotografia al cibo. Chi è che resiste nel 2026 quando si trova un bel piatto davanti a non fargli una foto? Ne parliamo tra pochissimo, restate con noi.

0: giorni da finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione o te.
1: Diamo il via a questo nuovo appuntamento di oggi, mercoledì 19 di agosto. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi e do il bentornato al nostro ormai masterizzato in agende. Chi ne sa più di lui? Io non lo so, do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore!
2: Ciao Fra!
1: Si parte quindi subito con l'agenda, vediamo un po' di date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 19 di agosto.
2: Partiamo dal 14 avanti Cristo, muore Gaio Giulio Cesare Ottaviano, per tutti gli amici. Augusto. 1419, posa della prima pietra dell'ospedale degli innocenti a Firenze, ritenuto il primo edificio rinascimentale mai costruito. Concludo col 1949, 7 carabinieri restano uccisi da una mina piazzata da Salvatore Giuliano e dai suoi uomini.
1: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone.
2: Tanti auguri a Sara Curtis, probabilmente l'erede di Federica Pellegrini, Marco Materazzi, Nanni Moretti, Cesare Prandelli e la mitica Suor Cristina, io nemmeno me la ricordavo, te la ricordi Fra?
1: Suor Cristina, che tra l'altro non è più suora,
2: esatto,
1: lei ha partecipato anche all'Isola dei Famosi, si è spogliata delle vesti appunto sacre da suora e adesso fa la cantante, content creator, influencer, sì.
2: Di quante cose si scoprono a VBR ragazzi.
1: Anche un po' di gossip e di cronaca rosa. Passiamo invece adesso agli onomastici perché, a parte gli auguri a tutti voi che fate il compleanno oggi, ci sono altri auguri da fare di buon onomastico.
2: Festeggiamo San Giovanni Eudes, San Magno e San Sisto III Papa. Concludo col proverbio del giorno: chi dorme d'agosto dorme a suo costo. Significa letteralmente che chi dorme in questo mese ne paga le conseguenze, perché il mese di agosto è storicamente il periodo più cruciale per i lavori nei campi.
1: Ah, io invece pensavo che fosse il più caldo e quindi dormendo quando fa tanto caldo si suda.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Stop! Chiama Stefania.
7: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
8: Ora però posso chiamare senza auricolare?
7: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
8: Ma io non ti butterei mai.
7: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it
9: WRN. Your radio station.

0: mercoledì 19 di agosto e questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Molti di voi saranno in ferie e ci siamo noi che vi teniamo compagnia ovunque voi siate. In macchina, in viaggio, a casa, al mare, in spiaggia. Insomma, noi arriviamo da qualsiasi parte, arriva da qualsiasi parte il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E arrivano anche i vostri messaggi. Chi ci scrive?
1: Ci hanno scritto Giulia e Luca.
0: Che salutiamo. Ciao Giulia e ciao Luca.
1: Ciao ragazzi. Giulia ci ha scritto: Sara, la nuova Pellegrini, Sara Curtis, ci darà tante soddisfazioni. Bella Pellegrini poi è stata un mito, no? Per la piscina italiana. Con
0: la divina.
1: La divina. Con il suo record, mi pare, di 200 metri che è durato tantissimo tempo. Io mi auguro per Sara Curtis tantissimi successi come appunto ha avuto Federica Pellegrini.
0: Sì, mi auguro anche che Sara Curtis sia accompagnata ma anche circondata da uno staff che magari la aiuti a superare anche i momenti più complicati, perché ricordiamo che durante la carriera di Federica Pellegrini, come anche normale che sia secondo me,
1: certo,
0: per un atleta che dedica interamente o quasi interamente la sua vita a quella che è la sua passione, insomma spero che questi momenti ci siano perché sono anche formativi da un certo punto di vista, ma che comunque possa affrontarli nel migliore dei modi.
1: Concludo con Luca: lo riconosco, votai per Suor Cristina, brava e autoironica. Io non sapevo questa cosa, che era stata anche all'Isola dei Famosi.
0: Sì, sì.
1: Hai capito? Quindi oltre che a X Factor, anche l'Isola, e poi adesso basta, ha smesso di fare la suora praticamente.
0: Sì, non penso che le suore vadano a The Voice, l'Isola dei Famosi, altrimenti sarebbe un po' strano.

0: Piangi, piangi che ti libera. Chiudi casa e sali in macchina. E smettila di nascondere le lacrime sotto la pioggia, sotto la doccia. Piangi, piangi che ti libera.
1: Siamo insieme nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, torna Lorenzo tra pochissimo, quando arriva il momento di vedere un po' di modi di dire e di proverbi, perché sappiamo che magari tra alcune città ci sono delle piccole questioni in sospeso, chiamiamole così, e quindi da Napoli a Firenze a Milano vediamo dei modi di dire proprio a tema città italiane. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
6: Your radio station.

0: Arriva il momento dedicato ai modi di dire qui a Verdi Bianchi e Rossi. Do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E ci sono tanti proverbi che riguardano non solo la vita quotidiana, ma anche alcune città. Ad esempio, io partirei dalla capitale.
1: Ti dico quello che forse è la più famosa anche al mondo: tutte le strade portano a Roma.
0: Io te ne dico un altro ancora.
1: Vai.
0: Che chi va a Roma perde
1: la
0: poltrona.
1: Bravissima, esatto. La prima però, quella che ti ho detto io, è famosa perché già proprio dall'antichità, no? La Cassia, l'Appia, la Salaria,
0: l'Aurelia.
1: Veramente tutte le strade portavano a Roma, perché era il centro un po' del mondo. Vedi Napoli e poi muori, anche questa è famosissima, esalta la bellezza paesaggistica e culturale della città partenopea. Questa devo stare attento perché sennò mi bacchetti.
0: No, interessante.
1: Chi volta una parte posteriore del corpo
0: le
1: a Milano. Esatto, a Milan, e il volta il pan, ovvero chi volta le spalle a Milano non guadagna. Un proverbio che è attualissimo, perché comunque a Milano si può fare successo e si può fare carriera, ovviamente.
0: Sì, è la città un po' del denaro, del business e degli influencer e anche dei VIP.
1: Poi chi vede Venezia e non vede l'Arsenale, vede il Manico e non vede il Boccale. Evidenzia l'importanza cruciale dell'antico cantiere navale per la grandezza della Serenissima. Concludo invece con un proverbio molto noto in Toscana, ovvero: fiorentini ciechi, senesi matti, pisani traditori, lucchesi signori. Sintetizza un po' le antiche rivalità medievali tra le città, e per cecità, riferita a Firenze, si intende una città testarda e orgogliosa come è tuttora.
0: Guarda, io scendo ancora più a sud e saluto eventualmente la città di Lecce, oppure chi è di Lecce, perché c'è un altro proverbio che appunto riguarda questa meravigliosa città. Leccesi, falsi e cortesi. Poi diciamo, questo si
1: non
0: può
1: lo
0: fare
1: sapevo.
0: Praticamente con tutti gli esi, cioè baresi, pugliesi.
1: E pensare che la mia ragazza è salentina, appena torno a casa glielo dico.
0: Vai, vediamo come reagisce.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
15: Sono le 12 e 2 minuti.
0: URL Radio.
16: Verdi, bianchi e rossi.
17: Verdi, bianchi e rossi.
16: Tutti i colori dell'Italia.

0: utilizzato vari modi di dire, proverbi, anche luoghi comuni che riguardano varie città d'Italia, perché siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, in questa parte appunto dedicata ai proverbi del nostro bel paese. Do il bentornato a Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti altri proverbi, vero?
1: Esatto, e abbiamo scelto Paolo e Laura, che salutiamo.
0: Ciao Paolo e ciao Laura.
1: Paolo ci ha scritto: chi vede Torino e non la venaria conosce la madre ma non la figlia. Questo detto celebra la vicinanza, praticamente la bellezza della sontuosa reggia di Venaria Reale, considerata storicamente la figlia prediletta della città sabauda. Laura invece giustamente mi ha ricordato un famosissimo detto su Bologna, ovvero Bologna la grassa, la dotta e la rossa. Quindi vuol dire la grassa per la ricca tradizione culinaria, pensiamo ai tortellini, al ragù.
0: Ah, non solo alla, come si chiama?
1: La besciamella.
0: La piadina bolognese.
1: Anche, esattamente.
0: E quello gnocco.
1: La dotta perché c'è l'università più antica del mondo, ricordiamolo, e infine la rossa perché lo sappiamo, sono caratteristici, no? I tetti di Bologna tutti rossi con questo colore fantastico che la rende unica.
0: Hai capito Bologna, quindi com'era? Grossa,
1: dotta e rossa.
0: Ah, c'è anche la rima.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

andare in tavola è un attimo quando si parla d'Italia e quando siamo qui insieme a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti ancora, buon mercoledì, sono Francesca Romana, come state? Spero tutto bene. Tra pochissimo torna Lorenzo, perché io sfido tanti di voi a non fare una foto prima di mangiare un bel piatto che vi è appena arrivato. È di questo che parliamo, vediamo dove nasce questo trend, come nasce, chissà per quanto ancora ce lo porteremo dietro. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

0: È il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, arriviamo quasi addirittura d'arrivo del nostro appuntamento di oggi. E per concludere nel migliore dei modi, come sempre, andiamo in tavola e do il bentornato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Eccolo, ciao Fra.
0: Allora, parliamo di tutte quelle persone, e in questo gruppo mi ci metto anche io, che quando si siedono a tavola, prima o dopo l'arrivo, di più dopo l'arrivo del piatto della pietanza, tendono a fare le foto a ciò che mangeranno.
1: E pensa Fra che sono due persone su tre che lo fanno. Io però faccio parte di quell'altra persona, quella che quasi mai fa fame. Io non faccio mai foto.
0: Mai.
1: Mai. Io ho fame e appena arriva il piatto mi ci fiondo. Non penso a fare la foto, capito Fra? Ti ho stupito, non
0: allora,
1: te l'aspettavi.
0: Io devo ammettere che faccio le foto ai piatti. E ti dirò di più. Io una volta non solo ho fatto la foto a una pizza, ma me la sono anche stampata.
1: Addirittura.
0: Perché ho mangiato una pizza così tanto buona. Era pizza, mortadella, burrata e c'era anche proprio una burrata intera sopra. L'ho visto, ho detto ma io non mangerò mai più una cosa simile, quindi l'ho fotografata e l'ho anche stampata, ce l'ho a casa.
1: E comunque bravo, brava che hai citato la pizza, perché è il piatto più fotografato in Italia. Ovviamente, piccoli consigli, ovviamente state attenti alle luci quando fate le foto, alle inquadrature, tutto quello che volete, ma soprattutto occhio a non inquadrare altre persone, perché non si può fare, dovete ovviamente inquadrare soltanto il cibo. Altro piccolo dettaglio che ho letto: in alcuni ristoranti, anche se è molto raro, le foto magari non si possono fare perché lo chef non vuole. È veramente raro, perché poi i chef sono contenti perché comunque uno pubblicizza anche così il ristorante, ma alcuni invece non vogliono. Quindi comunque chiedete magari prima, anche se magari so che non lo farete.
0: Scusa, però no, io ho da fare un'obiezione.
1: Vai.
0: Ma il piatto è mio, lo sto per mangiare io,
1: giustamente,
0: l'ho pagato.
1: Questo è vero.
0: Perché non posso fare una foto? Con tutto il rispetto adesso agli chef che non vogliono rivelare il loro
1: segreto. Esatto, è questo
0: ma
1: il motivo.
0: Ci vuole qualcuno di veramente bravo per capire dall'immagine tutti gli ingredienti che ci sono al loro interno, nel mentre noi continuiamo a fare le foto ai piatti.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi di un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Come sempre vi ringrazio perché sapete come, sapete dove trovarci i vostri messaggi. Sono sempre tanti, io sono Francesca Romana, ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: VRN News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: RN Radio, la tua radio.
1: Let's go.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione dell'autostrada A1 tratta Napoli-Roma, dove un incidente rallenta il traffico altezza San Vittore, direzione Roma. Sul tratto urbano della A24 per lavori si segnala la chiusura al transito veicolare tra Circonvallazione Tiburtina e Casalbertone, direzione Grande Raccordo Anulare, con ripercussioni in senso contrario tra Portonaccio e la tangenziale est. In provincia di Latina, percorrendo la strada statale Pontina, un incidente rallenta il traffico altezza Porto Badino nei due sensi di marcia. Prestare attenzione. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:01.
0: VRN Radio.

Ma lo so che per chi come noi è sotto l'ombrellone in questo momento è in vacanza, ogni giorno uguale, un giorno uguale all'altro, non c'è differenza lunedì, martedì, sabato, domenica, siamo sempre in vacanza. Beh, così per la cronaca, questa è la puntata del mercoledì di Tipi da spiaggia e si parla

0: amori.
1: Io inizierei già parlando di moda oggi, perché ci sono queste nuove tendenze. Non so se vi ricordate, ieri abbiamo detto c'è la tendenza di andare in giro per la città con lo stesso abbigliamento della spiaggia. Ecco, no, che ne so, magari il costume sotto e una camicia sopra, elegante soltanto, cose di questo tipo che io non ne ho ancora viste. Insomma, secondo gli esperti questa è la tendenza. E beh, c'è anche una cosa, come dire, l'inverso, la tendenza moda che si ispira alla montagna. Cioè, avete presente l'abbigliamento da montagna, classico del montanaro, no? Che è un abbigliamento essenziale che ti protegge, che va bene per tutte le stagioni. Ecco, sembra che l'estetica dominante delle vacanze di lusso, insomma quello che stanno mettendo i ricconi in questo periodo, sia ispirato proprio alla montagna, cioè sia un abbigliamento che ricorda proprio quello dei montanari. E vabbè, io non riesco a capire la moda, eh? Stare con

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop!
4: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
5: Io faccio come loro. La sostengo.
6: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
7: VRN Radio. Più l'ascolti,

E stanno facendo il conto alla rovescia, è proprio il caso di dire, è alla NASA per il lancio del Nancy Grace Roman Space Telescope. C'è un nome particolare, lunghissimo, per questo telescopio che sarà lanciato in orbita il 30 di agosto e sarà un osservatorio spaziale progettato per studiare alcuni dei grandi misteri dell'universo. Sì, ce ne sono ancora tanti misteri nell'universo, tra cui, cioè, già solo a leggere queste cose mi viene la pelle d'oca, l'energia oscura, gli esopianeti e i fenomeni dell'astrofisica infrarossa, cose che io assolutamente non ne capisco assolutamente niente. La cosa interessante è che lavorerà Roman insieme, sì, così in maniera, cioè, per gli amici si chiama Roman, c'ha cioè questo nome lunghissimo, per gli amici Roman, lavorerà insieme ad altri grandi telescopi spaziali e questo ci permetterà di vedere l'universo con prospettive diverse. Ma che bello!

curiosità, curiosità che riguardano questa estate 2026, cioè questa ricerca Ipsos che ha mostrato che nel 2026 luglio ha superato agosto come mese preferito per andare in vacanza. E pensate che il 45% degli italiani ha scelto luglio, mentre agosto scende al 31%. Ecco, non è solo questione di aver fatto veramente le vacanze in questi mesi, ma è un sondaggio che riguarda le preferenze, cioè quindi hanno anche chiesto se tu avessi potuto andare in luglio, saresti andato in luglio? Ecco, questo intendo dire. E tra i motivi ci sono prezzi più bassi, meno affollamento, questo sicuramente, aumenta anche il numero di persone che scelgono vacanze più brevi, insomma la tradizionale migrazione di massa verso il mare, la montagna nella settimana di Ferragosto sta lentamente perdendo il monopolio.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: The more you hear it, the more you feel it.

No, sono incredibili. Io sto vedendo le immagini che arrivano dalla Cina. Non so se vi ricordate il capodanno cinese dove c'erano questi robot umanoidi che ballavano, facevano il kung fu, si muovevano in maniera particolarmente fluida ed elastica. Beh, in questi giorni in Cina si sta tenendo il World Humanoid Robot Games. Praticamente sono le Olimpiadi dei robot, ecco, dei robot umanoidi. E giocano a calcetto, al ping pong, le arti marziali, la corsa, l'atletica, insomma tante altre discipline che eravamo abituati, insomma, a vedere praticati da esseri umani. Ecco, dobbiamo abituarci anche a vedere i robot a fare questo, no? Sai cosa mi viene in mente? Che quella cosa che in America fanno quegli incontri di lotta tra robot dove si distruggono e così via, sono seguitissimi. Chissà se tra un po' davvero tutti staremo lì a guardare le Olimpiadi dei robot.

0: No, che poi sempre riprendendo la notizia di prima di robot umanoidi che in Cina stanno partecipando a questo World Humanoid Robot Games, praticamente le Olimpiadi dei robot umanoidi. Beh, è incredibile, è incredibile che, cioè, perché poi uno dice, se riescono a fare questo riescono a fare praticamente tutto, quindi avere tra un po' il nostro maggiordomo di casa, ad esempio, che ci fa i lavori domestici, beh, potrebbe essere qualcosa che si realizza molto prima di quello che noi pensiamo.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
15: Sono le 14:59.
0: VRN Radio.

0: love you.
1: Eccolo, eccolo, ci mancava in quest'estate, ma mi son chiesto, ma quando arriverà il prossimo abitante del futuro in quest'estate? Perché di solito l'estate è poi il momento ideale, perché poi ti racconti queste cose, diventano virali, ecco. Allora, la storia è quella di James Oliver, lui appare mascherato, ha un suo canale YouTube, ma anche sui social sta diventando famoso. Perché? Perché questo James Oliver arriva dal... aspetta che ti dico, dalle 6491. È un viaggiatore dello spazio e del tempo, quindi è arrivato sulla Terra, è rimasto qua incastrato, ha detto, e arriva tra l'altro non soltanto dal futuro come tempo, ma proprio da una galassia lontana, è rimasto bloccato a suo dire sulla Terra ed è qua pronto a rivelarci il destino del pianeta, che a suo dire è inquietante, ecco. Ma i motivi, cioè, sono sempre quelli, li so pure io: il riscaldamento globale, le conseguenze ambientali di tutto questo, e poi le guerre e tutto il resto. Alla fine sto signore non c'è niente di nuovo, tutte cose che avevamo già sentito, ma lui che arriva dal futuro, ecco, sembra saperne un qualcosa in più, ecco, o almeno così afferma. Non si sa bene, l'unica cosa che sappiamo di certo è che davvero sta diventando virale sto tizio. No, perché poi sono quelle cose che non ci credi, ma stai lì a guardare, un po' come l'oroscopo, no?

Dai, meno male, mi consolo, perché io sono uno di quelli che dicono: mannaggia, vorrei sì andare in vacanza, ma con quali soldi, visto che costa un occhio della testa andare in vacanza, qualsiasi cosa decidi di fare in questi giorni. Ma sono in buona compagnia, perché sembra proprio che molti italiani abbiano chiesto prestiti e finanziamenti per poter fare le vacanze. Sono stati finanziati in 6 mesi 225 milioni proprio per le vacanze. Vacanze a rate le chiamano, e crescono anche le formule di pagamento dilazionato, cioè dal prestito personale al buy now pay later, per diluire i costi di ferie, delle ferie che sono sempre più care.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

0: È un'esperienza sicuramente poco piacevole che abbiamo provato tutti, e sto parlando della scottatura solare al mare. Non soltanto al mare, capita anche in montagna, anzi in montagna secondo me è ancora più terribile, perché non te ne accorgi, perché magari c'è, sai, l'aria fresca della montagna e così via, poi ad un certo punto ti accorgi di esserti arrossato, ti senti la pelle scottare o addirittura la febbre. E allora cosa se bisogna fare? I consigli degli esperti quando ci si trova davanti ad una scottatura: allora, prima cosa, dicono, vai all'ombra. E beh, mi sembra il minimo. Cerca di rinfrescare la pelle con una doccia o un bagno con acqua fresca o tiepida. L'importante è bere tanta acqua e aiutare il corpo a recuperare i liquidi persi. Cosa mettere poi sulla pelle? Naturalmente una crema lenitiva dopo sole, magari di quelle buone buone, una lenitiva a base di pantenolo, di calendula o di aloe. Indossare abiti comodi, naturalmente non abiti stretti che ti grattano la pelle, abiti comodi di cotone che non stringono sulla parte bruciata. Cosa non fare? No al ghiaccio. Non mettere mai del ghiaccio diretto contatto con la scottatura. E niente creme grasse o alcol, evitare oli pesanti, burri, prodotti con profumi che chiudono i pori, e soprattutto se si forma anche l'eritema con le bolle, se compaiono delle vesciche, lasciare stare, non scoppiarle, non romperle per non rischiare infezioni. Naturalmente poi se compare anche febbre o insomma giramenti di testa, sintomi più gravi, beh, è importante andare subito dal medico.
1: Con gli occhi

Diciamocele queste vacanze anche in questa settimana e anche in questi giorni che sono i giorni proprio del cuore delle vacanze, quella che poi sogniamo per tutto l'anno. C'è un'analisi che è stata fatta da Google riguardo le ricerche turistiche del 2026. Bella sta cosa, perché Google ci dà in tempo reale praticamente le ricerche che vengono fatte, e c'è questa tendenza davvero interessante: chi viaggia cerca sempre di più cose da fare e non soltanto luoghi da vedere. Cioè, se fino a un po' di tempo fa si cercavano solo dei posti da vedere, che ne so, il monumento, quell'opera d'arte o quel paesaggio particolare, adesso crescono le ricerche legate ad esempio ai tour gastronomici. Vedi, funziona sempre la cucina. Oppure attività da fare all'aperto, esperienze locali, attività specifiche, che ne so, la discesa in rafting del fiume, o per esempio a Città del Messico le ricerche sui migliori ristoranti hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 anni. Quindi il turista moderno non vuole soltanto sapere dove vado, ma vuole sapere soprattutto cosa faccio quando sono lì.

0: Hit Station.
1: Could you ever dream that I have never dreamed a night like this?
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a

0: Dare forma a questo sogno. Abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

dicevamo che chi trova un amico trova un tesoro e non soltanto. Mi ricordo che avevo già letto qualcosa del genere un po' di tempo fa, forse qualche anno fa, ma adesso è confermato anche da questo studio molto approfondito dal Dipartimento di Salute della Kutaya Università, che non so dove si trova, l'Università di Kutaya, e hanno fatto una ricerca su 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi riguardo la felicità. E allora, qual è la cosa che vi fa più felici? Io vorrei lanciare sto sondaggio anche ai nostri ascoltatori. In realtà le amicizie soddisfacenti sono la cosa che dà maggior felicità, e non soltanto, sono anche un tocca sana per la salute mentale e fisica. Cioè, passare del tempo con gli amici, a divertirsi e così via, non è un puro divertimento che nasce e muore lì, cioè finisce in quel momento lì, no, proprio fa bene alla salute mentale e anche alla salute fisica. E allora evviva gli amici!

0: me.
1: Voglio ringraziare Claudia che ha scritto: siete voi i miei amici, quindi siete voi che mi fate del bene. Ma che carina sta cosa, Claudia. Bene, no, si riferiva alla notizia di prima dove si diceva appunto che gli amici danno non soltanto felicità ma danno anche proprio benessere mentale e fisica, che è importantissimo. Siamo arrivati ai saluti, non mi resta che salutarvi appunto e dare appuntamento a domani sempre a quest'ora sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia. Ciao da Ivano Visonà.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione. Fa eccezione la Flacca, dove abbiamo code a tratti per traffico intenso tra Sperlonga e Formia nei due sensi di marcia. Mentre per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittalunga, istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. Passiamo al trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare fermata in entrambe le direzioni. Infine, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio, parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerano e di Viterbo, è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà regolare dal 7 settembre. Da Federico Di Lernia e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59.
0: URL.

nella vita, no? La programmiamo noi questa lista delle cose da fare, ma qualcuno ha iniziato a scrivere anche l'elenco opposto, le cose che non vuole assolutamente fare, l'anti-bucket list.

Avete mai sentito parlare dell'anti-bucket list? Praticamente è una lista ribaltata, non è la lista dei sogni, delle cose che vorremmo fare, ma la lista delle cose che assolutamente non dobbiamo fare. Invece di aggiungere vorrei andare qui, quindi viaggi, esperienze, nuovi obiettivi, si scrivono tutte quelle cose che facciamo soltanto perché sembrano obbligatorie. Ecco, può essere un'attività estrema che non ci interessa, un viaggio scelto soltanto perché va di moda, un invito accettato per paura di deludere qualcuno. Non significa smettere di provare, no, delle cose nuove all'interno della nostra vita, ma significa capire quali desideri sono davvero nostri e quali invece arrivano dagli altri che noi non vogliamo proprio fare, preferiamo restare a casa invece che vivere quell'esperienza. Perché passiamo, no, un po' tutti, non solo io che ne sto parlando o chi ha condotto questo studio, ma un po' tutti passiamo la vita ad aggiungere cose su cose su cose da fare, ma forse ogni tanto sarebbe utile eliminarle qualcuna, giusto per avere un po' di tempo in più per quello che veramente desideriamo. Ecco, la lista dei sogni ci ricorda cosa vogliamo, quelle delle cose da evitare, l'anti-bucket list ci ricorda che cosa non vogliamo essere, cosa non vogliamo fare, e secondo me è molto utile.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Stop.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più

Tra poco, cari amici di The Mag, parliamo del primo appuntamento. Spesso il primo appuntamento con una persona segue lo stesso copione. Si va a fare aperitivo, magari cena, domande, che dopo 10 minuti cominciano a sembrare un po' troppo pesanti, forse un colloquio sentimentale, lavorativo, cosa fai nella vita, quali obiettivi hai. Bene, tra poco parliamo proprio di degli appuntamenti che stanno cambiando un po' questa strategia e diventano più creativi. Go!

0: Adesso, cari amici di The Mag, parliamo del day dating. Sono gli appuntamenti creativi. Day dating vuol dire appuntamento fai da te. Al posto della classica cena si sceglie qualcosa da fare insieme, qualcosa di magari non normale, ecco, per un primo appuntamento, una prima volta che ci si vede con una persona. Dipingere, cucinare, lavorare l'argilla, visitare un museo oppure entrare in libreria, scegliere un libro per l'altra persona, che è una cosa che a me piace veramente tanto, soprattutto se quel libro l'abbiamo già letto e ci ha aiutato in un determinato momento della nostra vita e vogliamo far capire tanto tramite delle pagine ad una persona. Il vantaggio è che facendo qualcosa insieme diminuisce anche l'imbarazzo, no, che si può avere quando due persone non si conoscono ma si piacciono. E se arriva un momento di silenzio, almeno non si è costretti a fissare il bicchiere aspettando una nuova domanda. Se avete vissuto questa sensazione qui, potete ben capire che non è per niente bella. Soprattutto si scopre molto dell'altra persona, no? Come reagisce quando sbaglia, se sa ridere di sé e quanto prende sul serio una tela venuta malissimo, se andiamo a dipingere. Forse un appuntamento riuscito non dipende dal locale più elegante che scegliamo, dalla cena meravigliosa che proponiamo, ma dipende da quanto ci siamo divertiti insieme.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.

Parliamo di spiagge italiane, parliamo di bandiere blu. Nel 2026 l'Italia conta centinaia di spiagge premiate proprio con la bandiera blu, ma il riconoscimento non riguarda soltanto la qualità dell'acqua di quella spiaggia, ma vengono valutati anche la gestione dei rifiuti, i servizi, la sicurezza, l'accessibilità, l'informazione ambientale e anche l'attenzione che si ha al territorio. Soprattutto la bandiera blu deve essere riconfermata, non è un premio che tu ricevi per sempre, resterà lì sulla spiaggia. Ogni tot vengono a fare dei controlli affinché possano lasciartela oppure devono toglierla. Questo significa anche che una spiaggia bellissima può non averla perché manca qualche requisito o semplicemente perché il comune ha deciso di non partecipare al programma.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, se volete, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio. We'll be right back.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulla maggior parte delle strade e autostrade della Regione. Fa eccezione la diramazione Roma Sud, dove a causa di un incidente si sono formate code tra Torre Nova e il raccordo in direzione Roma. Per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittalunga è istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. Passiamo al trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Mentre per la ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana prosegue fino al 24 agosto l'interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. In programma da lunedì 24 agosto fino al 6 settembre l'interruzione parziale della linea sono attivi bus sostitutivi nella tratta Acqua Cetosa-Saxa-Rubra. Da Federico Di Lernia e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59.
0: WRN Radio.
4: WRN Radio. In the music.

0: Weekend Radio. Solo grandi successi.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.
1: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulla maggior parte delle strade e autostrade della regione. Fa eccezione la Pontina, dove si sta in coda per incidente tra Porto Badino e via Terracina in direzione Latina. Per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittalunga è istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. Passiamo al trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana. Per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Mentre per la ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana prosegue fino al 24 agosto l'interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. In programma da lunedì 24 agosto fino al 6 settembre l'interruzione parziale della linea sono attivi bus sostitutivi nella tratta Acqua Cetosa-Saxa-Rubra. Da Federico Di Lernia e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: VRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve a tutti carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Ripartiamo come sempre da lunedì, oggi e per tutta la settimana fino a venerdì, chiaramente la settimana, insomma, per modo di dire, quella lavorativa, quella che nella quale va in onda appunto sulle onde della musica. Un saluto a voi tutti, come ripeto, un saluto anche a Fabio e la sua super hit e il compitino. Sì, il compitino è questo qui, insomma, è il compitino settimanale sulle onde della musica. Per quanto vi riguarda, in apertura abbiamo ascoltato George Cosby con She Got It Bad, l'album omonimo 2021 sulle onde della musica.

Rushing Water, Sting, l'album The Bridge, bellissima, 2021, sempre su VRN Radio, sulle onde della musica Dan O'Fagan. Ora

0: radio station.
1: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato Al Jarreau, l'album This Time del 1980, dal quale abbiamo estratto e ascoltato tutti insieme la bellissima Distracted sulle onde della musica.

di Every Sunshine, abbiamo ascoltato Will Downing con la bellissima, famosissima Deja Vu, l'album Romantic.

Sì, fino alla fine per sentire il crepitio del vinile, bellissimo, riascoltarlo, bella questa Knocking on Heaven's Door nella versione di Randy Crawford 1989, la colonna sonora, la original motion picture soundtrack del film famosissimo Lethal Weapon 2, arma letale 2. Siete sempre su VRN Radio e questa è Sulle Onde della Musica.

Un inaspettato finale quasi gospel, Eric Clapton, Believe in Life, dall'album Reptile del 2001. Adesso c'è Rubber Plant, Alison Krauss.

0: radio station.
1: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima Trouble with My Lover, Alison Krauss e Robert Plant, l'album Rise the Roof 2021. Continuiamo qui sulle onde della musica, WRN Radio, c'è un brano famosissimo, bellissimo, di J.J. Cale.

1981, l'album Shades, JJ Cale, la famosissima Carry On. Adesso c'è Brian Ogre.

Freedom Jazz Dance, un brano di Eddie Harris del 1965 nella versione bellissima di Brian Auger insieme agli Oblivion Express dall'album Oblivion Express del 1971.

album straordinario, questo Welcome di Carlos Santana e la sua band I Santana. Per la precisione era il 1973, When I Look Into Your Eyes.

Innocence Project. Era il 1980, sono passati qualche annetto, è passato sicuramente. Bene, The Turn of a Friendly Card, il brano abbiamo ascoltato, era appunto la title track, in sottofondo gli Scorpions, Send Me an Angel, dall'album Crazy World del 1990. Su questo brano vi saluto, sulle onde della musica termina qui, noi ci risentiamo come sempre domani alle 18 su VRN Radio. Ciao, a domani.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio.
3: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul raccordo sulla maggior parte delle strade e autostrade della Regione. Per i cantieri sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittalunga è istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione raccordo anulare. Passiamo al trasporto pubblico sulla linea della metropolitana per lavori di riqualificazione chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Mentre per la ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana prosegue fino al 24 agosto l'interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. In programma da lunedì 24 agosto fino al 6 settembre l'interruzione parziale della linea sono attivi bus sostitutivi nella tratta Acqua Cetosa Saxa-Rubra. Da Federico Di Lernia e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 19.
3: VRN Radio. VRN Radio. Bellissima.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
15: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
14: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
15: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
16: Sono le 20 e un minuto.
17: VRN Radio. The only radio station you'll need. WRN Radio. Dicono.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
0: Da leggere.
5: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire. Chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
1: Da leggere.
6: Tutum, tutum, tutum. Il cuore della piccola Isabel batte e attraverso tante prove dolorose che la vita le dà, diventa donna, capace di amarsi, capace di curare le ferite dell'anima. Se vuoi tuffarti in un mare di emozioni, leggi Sole in fronte di Simona Monti, Bertoni Editore.
0: Da leggere.
7: Ultimo genito di dinastia, crociato, stratega. Un uomo che sognò un impero. Rivivi l'epica ascesa di Carlo I d'Angiò, il condottiero che sconfisse gli Svevi, conquistò regni e fece di Napoli la capitale mediterranea. La sua figura fu decisiva per il destino dell'Italia meridionale e dell'Europa. Scopri la nuova biografia Carlo I d'Angiò, Il sogno di un impero mediterraneo, di Sergio Ferdinandi, edita da grafe.it edizioni.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21:01.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio cominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden

È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, questo è stato un grandissimo successo.

personaggio molto importante della musica degli anni 60, aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: hear it, the more you feel it.
1: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure, più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano, solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
0: Hit Station. Golden Class.

stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Un personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo.

0: Radio. Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Your passion for music.

guarda te, a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado mia insaputa, ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone.

per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo in un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
14: Sono le 22 e 3 minuti.
15: VRN Radio.
16: VRN Radio, più l'ascolti.

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Coopi è un'organizzazione.

0: Organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: URL Radio.
3: Va ora in onda New Generation.
4: Va in onda New Generation.
5: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: La tua musica emergente.

0: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Quanto è bella l'Italia, quanto si mangia, quanto si balla. Quanto avanti Milano, tutti quei party, tutta sostanza.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio. WRN Radio.
4: La tua radio.

0: tutti i più grandi successi. In rotazione, 24 ore su 24.
1: Giorno e notte.
2: Ti giuro che non piangerai anche.

0: la fine. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: VRN Radio, bellissima.
3: Your radio station.
4: Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
14: Spot! C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
15: È mezzanotte e due minuti.
0: WRN Radio.
16: Web Radio Network Night. La notte.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
4: Hear the clock ticking on the wall.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: Web Radio Network Night. La

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
7: È mezzanotte e 59 minuti.
8: URL Radio.

Buon giovedì amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati. Io sono Alessandra Bellotti. Nell'arco della puntata potrete ascoltare anche la voce del nostro Alo, che torna grazie al best of del Comedy. Quindi tutti i momenti salienti da gennaio ad oggi ripescati solo per voi in questa settimana di Ferragosto. Mi accompagnerà per strapparvi un sorriso. Tra poco parleremo, per la rubrica frase sì, contesto no, di quella frase che sembra insomma innocua, ma soprattutto in questo caldo periodo è una frase a cui dobbiamo stare molto attenti, soprattutto appunto in base al contesto in cui la si usa. E la frase è: tranquillo, non scotta.

0: Siamo pronti a frase sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Tranquillo, non scotta la frase di oggi.
1: Sì, una delle frasi
0: di vecchia Russia.
1: Mamma mia, una delle frasi più pericolose dell'estate. Tranquillo, non scotta. È una frase sì, che però nel contesto estivo è un attentato alla tua fiducia nel genere umano. Perché questa frase viene pronunciata sempre da qualcuno che ha appena toccato qualcosa di bollente, ha le mani rosse, sta mentendo e soprattutto vuole che tu soffra con lui.
0: Oppure ha i piedi di piombo.
1: Anche.
0: Quando la frase scotta, la sabbia.
1: La sabbia scotta è la versione estiva di fidati. Che non ti devi mai fidare quando qualcuno ti dice fidati. Quali sono i contesti in cui non funziona questa frase? L'asciugamano al sole. Tranquillo, non scotta. Tu ti siedi, ti ustioni le chiappe.
0: Giusto.
1: E capisci che l'amicizia è sopravvalutata. Il sedile della macchina. No, tranquillo, non scotta. Ti siedi e ti si imprime il logo della Fiat sulla coscia.
0: O anche il volante, mamma.
1: O anche il volante sulle mani. Tu sciogli le mani sul volante. Tipo scamorza. Le ciabatte lasciate in spiaggia. Tranquillo, non scottano. Le tocchi, si sciolgono come i tuoi sogni. La sedia di plastica bianca, quella è terribile.
0: Mamma mia.
1: Tranquillo, non scotta. Ti appoggi, ti alzi con il pattern della sedia tatuato sulla schiena. E l'amico ti dice: tranquillo, non scotta. Tu tocchi, ti bruci. Lui ride e dice: vabbè, un pochino.
0: Ah, perché fanno anche il trabocchetto.
1: Certo, un pochino. Hai perso le impronte digitali. Fai tu. La frase tranquillo, non scotta è sempre detta da qualcuno che non ha testato davvero. Ha testato male, ha testato con un'unghia oppure vuole solo vedere cosa succede. Una sorta di scienza sociale. Quindi ricordatevi, d'estate scotta tutto, sempre. Se qualcuno vi dice tranquillo non scotta, scotta e scotta pure tanto.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Tranquillo non scotta la frase che sembra innocua ma non lo è, frase sì, contesto no, frase estiva che viene detta spesso dagli amici infami che vogliono che in realtà tu ti scotti.
1: Che tu ti scotti.
0: No.
1: Dottor Scotti.
0: Vabbè, andiamo avanti, andiamo ai messaggi.
1: Che forse è meglio. Andiamo da Serena in Matteo. Sì. Serena scrive: il mio ragazzo mi ha detto tranquilla, non scotta, riferito alla sedia di plastica. Mi sono seduta. Ora ho il disegno della sedia stampato sulla schiena. Versione estiva del tatuaggio tribale, quello che andava negli anni 90, andava tantissimo. Poi Matteo scrive: un amico mi ha passato le ciabatte dicendo non scottano.
0: Le ciabatte con quante biglie?
1: Ciabatte. Sono comunque romano, quindi per me la ciabatta, le ciabatte, dicendo non scottano, le ho toccate, si sono fuse. Credo di aver visto il mio spirito uscire dal corpo. Sono quelle, poi, sai, quelle aperte davanti, che vanno molto di moda.
0: Quelle aperte davanti.
1: Ci sono queste ciabatte. No, quelle con la fascia che si vedono tutte le dita davanti.
0: Ok.
1: Quelle sono fatte di un materiale che se le lasci sotto il sole, secondo me, quando le indossi il tuo piede diventa
0: quelle
1: un polo allo spiedo.
0: Quelle sono forgiate direttamente dall'occhio di Sauron.
1: Secondo forgiano le spade. Non è, tum,

Sono molto contenta, amici del comedy, perché torna un appuntamento per me molto divertente, ovvero quello con il fantacinema, fantatrailer di oggi, ideato dal nostro Alo, l'uomo che perdeva i minuti. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la

0: Siamo pronti per andare al cinema. Fanta trailer del giorno. L'uomo che perdeva i capelli, stavo dicendo. Come mai?
1: Ma quello sono
0: lapsus,
1: io,
0: esatto.
1: Perché hai accanto, no, perché hai accanto un pelato.
0: Volevo
1: quindi
0: dire i minuti, prego.
1: I minuti. Allora, vediamo la trama. Il protagonista è Lorenzo, 42 anni, quindi mio coetaneo. Persona normalissima che un giorno si accorge di una cosa inquietante. Ogni tanto gli spariscono dei minuti. Ma no che non se li ricorda, proprio non ci sono. Allora, quindi sta bevendo il caffè, blink, la tazzina è vuota. Sta uscendo di casa, blink, è già in strada. Sta guardando un film, blink, sono passati 40 minuti e lui non sa come.
0: Ma non è, io penso che questo sia un disturbo, insomma, della memoria, forse.
1: Questo, però hai visto come ti accattiva, come ti accattiva? Sì, sì. Come è accattivante il film?
0: Mi accattiva, sì.
1: All'inizio lui pensa di essere distratto, poi capisce che è qualcosa di più grande.
0: Di più grave,
1: sì, tra l'altro.
0: Al dottore.
1: Le prime avvisaglie quali sono?
0: Come il si suo chiama l'amico?
1: Lorenzo.
0: Lorenzo.
1: Il suo smartwatch segna 12:14, blink, 12:27. Attenzione. Il navigatore dice arrivo in 10 minuti, blink, è già arrivato.
0: Bello,
1: la pasta cuoce in 8 minuti, blink, è diventata colla. Il tempo gli scivola via come se qualcuno lo stesse rubando. E allora il mistero si infittisce. Lorenzo scopre che non è l'unico. In città ci sono altre persone che perdono minuti, ore, giornate intere. Tutti hanno una cosa in comune, sono persone che rimandano sempre tutto.
0: Aia.
1: È come se il tempo, stanco di essere ignorato, si vendicasse. Scena cult del fantafilm. Lorenzo decide di affrontare il fenomeno. Si mette davanti allo specchio e dice: oggi non rimando niente. Blink! È già sera. Non ha fatto nulla, il tempo lo ha punito. Colpo di scena.
0: Il blink mi piace.
1: Bello, blink! Colpo di scena, Lorenzo scopre che il ladro di minuti non è un'entità esterna, è lui stesso. Una versione futura che torna indietro nel tempo per rubargli i minuti che spreca. Il sé del futuro gli dice: se tu non li usi, li uso io. E nel finale Lorenzo capisce che l'unico modo per fermare il furto è fare le cose subito. Il film si chiude con lui che finalmente affronta la sua lista di cose da fare. E ogni volta che completa qualcosa, un minuto gli ritorna. Letteralmente. Appare davanti a lui come una piccola scintilla luminosa. Ultima scena. Lorenzo guarda la scintilla, sorride e dice: bentornato. Pling!
0: Allora, esatto, due cose ti volevo chiedere.
1: Hai visto che rumore?
0: Fai com'è la scintilla, ok? E poi una domanda.
1: Sì.
0: Ma io vorrei, anzi, non è una domanda, è un desiderio. Io vorrei vivere per un quarto d'ora nella tua testa.
1: Non te lo consiglio mai. No, non farlo mai.
0: Nell'Aloland.
1: Aloland, bello, mi piace.
0: Ti piace?

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: È 1:59.
5: URL Radio. The Comedy.